0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En cada kilómetro, en todas

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la chamba también se vale.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Deja que la música te ponga con nosotros.